le date spago. È una scellerata. Questa qui mi ha detto un mucchio di insolenze, mi ha detto. Oh, cara, cara, voi siete la mia consolazione per rendervi atto dell'amore che mi portate. Ho deciso, idol mio, come ho già avuto occasione di dirvi, di fare testamento. Cara, cara, cara, mi spezzate il cuore, fatevi animo, ve ne prego, l'unico rimpianto che avrò

0: sei?
1: Sono qui per mia disgrazia.
0: E voi?
2: Sono qui.
1: Chi è morto?
2: Voi?
1: Il vecchio.
0: Che mano da bestia.
2: Il vecchio.
0: Bravo, due imprese leggiadre.
3: Sforzare la figlia ed ammazzare il padre.
2: Ha voluto il suo danno.
3: Madonna, cosa ha voluto?
0: Taci,
2: non mi seccare. Vieni meco se non vuoi qualche cosa ancora tu.
1: Non vuoi nulla, signor. Non parlo più.

0: su, spicciati presto, cosa vuoi?
1: L'affar di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: Meglio ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore, purché non parli del commendatore.
1: Siam soli,
0: lo vero.
1: Nessun ci sente.
0: Via,
1: vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate è da briccone.
0: Temerario in tal guisa.
1: Il giuramento.
0: Non sono i giuramenti, taci pochino.
1: Beh, non parlo più, non fiato, padron mio.
0: Così saremo amici. Orori un poco, sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla. Ma essendo così tardi, non sarebbe qualche nuova conquista? Io lo devo saper per porla in lista.
0: Va là che sei il gran uom. Sappi ch'io sono innamorato d'una bella dama. E son certo che m'ama. La vidi, le parlai, meco al casino questa notte verrà. Zitto.

0: Stelle che vero, oh bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, se qui vostro fellone non inganni.
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via

0: Maria, siate più ragionevole, mi pone a cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Salvo il vero, via, dille un poco.
2: E cosa devo dire?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
3: Ebbene, fa presto.
1: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è...

consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete nella prima, nell'ultima. Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa,

0: manco male partita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne.
1: Fra tante per mia fe, vi sarà qualche cosa anche per me.
0: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonar, oh buona gente. C'è qualche sposalizio?
2: Sì, signore, e la sposa son io.
0: Me ne consolo. Lo sposo?
3: Io per servirlo.
0: Oh, bravo, per servirvi. Questo è vero parlar da galantuomo.
1: Basta che sia malissimo.

0: è il tuo vasetto, oh caro il mio vasetto, cara la mia zerlina, esibisco la mia protezione. Leporello, cosa fai di birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto, va con costor, nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini presciutti. Cerca di divertir tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio vasetto. Hai capito?
1: Ho capito.
2: Andiamo.
0: Signore, cosa c'è? La zerlina senza me non può star.
1: In vostro loco ci sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la zerlina e mando un cavalier. Va pur, fra poco ella meco verrà.
3: Va, non temere, nelle mani sono io d'un cavaliere.
0: E per questo?
3: E per questo non ci da dubitar.
0: E io cospetto.
4: Olà. Finiam le dispute, se subito senz'altro replicar non te ne

signor sì, i noi capo e menemo, ciò che piace a voi così, altre repliche non fa, no, no, no, no, no, no, no, no. Cavalier, voi siete già, dubitar non possa fe, me lo dice la bontà, e volete aver per me, aver per me, aver per me. Riconaccia, malandrina, o signor la mia ruina, o signor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, e una cosa molto onesta. Fa già il nostro cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Riconaccia, malandrina, o signor la mia ruina, o signor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, e una cosa molto onesta. Fa già il nostro cavaliere.

0: Credite mio ben, so far pulito.
1: Signore è mio marito.
0: Chi colui? Vi par che l'onest uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifolcaccio vil sia strapazzato.
1: Ma, signor!

0: so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
1: E un'impostura nella gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà.

0: Mi par ch'oggi il demonio si diverta d'opporsi a miei piacevoli progressi. Vanno mal tutti quanti.
1: Ancora, idolo mio, son vani pianti, di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni?
0: Mancava questo invero.

0: Perché il diavolo le ha detto qualche cosa?
1: Che domanda? Perché?
2: Bisogna abbiamo della vostra licenza!
0: Mi torna il fiato in corpo!
1: Comandate i congiunti, i parenti, questa mano!

voglio seguir, non voglio che faccia un precipizio. Perdonate, bellissima donna Anna, se servirvi possio, in mia casa v'aspetto.

0: Io deggiado ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui. Guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporello mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino.

0: voi tutto quel mal che in bocca lei venia.
1: Bravo, bravo!
2: In coscienza mia.
0: E tu cosa facesti?
2: Tacqui!
0: Ed ella?
1: Segui a gridare.
0: E tu?
2: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi, e con bell'arte chiusa la porta a chiave, io mi cavai e sulla via soletta la lasciai.
0: Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono queste conta di notte, le voglio divertir finché vien notte. In cammino cala la tesa, una gatta è scappata a parar. Se domi piazza qualche ragazza, tengo con quella cerca menar.

0: Senti un po'. Ma se tu dico...
1: Non mi toccare.
0: Perché?
1: Perché mi chiedi? Perfida! Il tutto sopportar dovrei, tu la mani infedele.
0: Ma no, taci crudele! Io non merito da te tal trattamento.
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte a un villano d'onore questa marca d'infamia. Ah, se non fosse lo scandalo, vorrei...
0: Ma se colpa io non ho, ma

0: Guarda un po' come seppe, questa striga si durmi, siamo pure i deboli di testa.
1: Siamo preparato tutto a una gran festa.
2: Masetto, Masetto, udi la voce di Monsù Cavaliero.
0: E ben che c'è?
2: Verrà.
0: Lascia che venga.
2: Oh, se vi fosse un buco da fuggir.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco, capisco, briconcella. Hai timore che io comprenda come tra voi passata la faccenda. Presto, presto, qui è che venga.

0: le mezzose ragazze, rinfrescatevi il bel giovanotto. Non avete a far mezzo le pazze, non avete a scherzare, ballare, a scherzare, ballare. Il caffè, cioccolata,
1: acciarina, giudizio,
0: sorbetti, confetti,
1: acciarina.

0: leporello.
1: Signore, vien qui.
0: Facciamo pace, prendi.
1: Cosa?
0: Quattro doppie.
1: Oh, sentite. Per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate, non credeste di sedurre i miei pari come le donne a forza di danari.
0: Non parliam più di ciò. Ti basta l'animo di far quel che io ti dico.
1: Purché lasciar le donne?
0: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne! Sai che le per me son necessarie, più del pan che mangio,

0: sapere, io che me sento sì esteso sentimento, vo bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno. Non ho veduto mai il naturale più vasto e più benigno. Orsù, cosa vorreste? Odi, vedesti tu la cameriera di donna Elvira?
1: Io? No.
0: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio Leporello? Ora io con lei vo tentar la mia sorte, ed ho pensato, già che siam verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarmi col vostro?
0: Tan poco credito con gente ti darranno gli abiti signorili. Sbrigati, via!
2: Signor, per più

0: Amico, che ti par?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Va là, che sei grandonzo. Ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla, falle quattro carezze, fingi la voce mia, poi con bell'arte cerca teco condurla in altra parte.
2: Ma signore,
0: non più repliche.
2: Ma se poi mi conosce?
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto e l'apri che giudizio.
3: Bella mia voi.
0: Vediamo che farà.
2: Che imbroglio.
3: Dunque, correre.

0: Signorina, quanto mi dispiace.
1: Mi fuggirete più?
0: No, muso bello.
1: Sarete sempre mio?
0: Sempre.
1: Carissima.
0: Carissima, la burla mi degusto.
1: Mio tesoro.
0: Mia Venere.
1: Son per voi tutta fuoco.
0: Io tutto cenere. Il birbo si riscalda.
1: Non mi ingannerete.
0: No, sicuro.
1: Giuratemi.
0: Lo giuro a questa mano. Che bacio con trasporto. E a quei bei lumi.
2: Ia, ia, ehi, sei morto.
1: Oh, lumi.
2: Ia, ia, oh.
0: Pur che la sorte mi

0: V'è gente alla finestra, sarà adessa. Psst, psst. Non ci stanchiamo, il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
1: Qualcuno parla.
0: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
1: Se non fallo è Masetto.
0: Chi fa là? Non risponde. Animo, schioppa il muso. Chi fa là?
1: Non ne sono, ci vuol giudizio.
0: Amici,
1: non mi voglio scoprire.
0: Sei tu, Masetto, appunto quello. E tu
2: non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni
0: Lepporello, servo di quell'indegno cavaliere.
2: Certo, di quel briccone,
0: di quell'uomo senza nome. Ah, dimmi un poco, dove possiamo trovarlo?
2: Lo cerco con costor per trucidarlo.
1: Bagatelle.
2: Bravissimo Masetto, anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone. Or senti un po' qual è la mia intenzione.
1: E tanti voi vadano, e gli altri vadano, e pian pianino cerchino, lontano via di qua, no. Don't

ragazza passeggian per la piazza. Se sotto una finestra pare all'amore sentite, ferite, ferite, ferite pur ferite, ferite pur ferite, ferite. E tanti voi avanano, che gli altri vada là, e pianta l'inno cerchino, lontano, figlia di quando, lontano.

già vedrai cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è.

0: zitto, lascia ch'io senta. Ottimamente, dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro.
0: E non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle.
1: Ah, no, voglio ammazzarlo, può farlo in 100 brani.
0: Hai buon arme?
1: Cospetto,
0: copria questo moschetto.
1: E poi questa pistola.
0: E poi?
1: Non basta.
0: Oh, basta, certo. Or prendi
2: questa per la pistola, questa per il moschetto.
1: Ehi, soccorso, ehi.
2: Taci o sei morto. Questi per ammazzarlo, questi per farlo in brani. Villano mascalzone, ceffo da cani.
1: Ai ai, la testa mia. Ai ai, le spalle, il becco. Oh, Dio, Gerlina, Gerlina mia, soccorso!
3: Cos'hai stato?
1: L'iniquo scellerato mi ruppe l'ossa ai nervi!
3: Oh, poveretta me, chi?
1: Neporello, o qualche diavolo che somiglia a lui!
3: Crudel! Non te lo dissi io che con questa tua pazza gelosia ti...

0: Muovi un poco questo piede, questo braccio e questa mano.
1: Via, via, non è gran male se il resto è sano. Vieni, te ne bevi qualcosa, purché tu mi